0: la tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli.

0: iPhone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi dai riparo, trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000.
7: Sono le 7 e 29 minuti.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: A Borgo San Lorenzo il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo. Riparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Riparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Riparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71 Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Baby, dimmi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend, Play The Wall.

0: Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
8: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. Radio Mugello.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Io non so come

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due incendi nel giro di due giorni tra Mugello e Val di Sieve richiamano ancora una volta l'attenzione sul rischio legato agli abbruciamenti di residui vegetali in un periodo caratterizzato da caldo e vegetazione particolarmente secca. Nella giornata di martedì un incendio si è verificato a Villore nel territorio comunale di Vicchio, mentre mercoledì un nuovo rogo ha interessato Frascole nel comune di Dicomano. Secondo quanto segnalato dalla VAB, in entrambi i casi le fiamme sarebbero partite da operazioni di ripulitura sfuggite al controllo. Anche se non è più in vigore il divieto generale di abbruciamento, le attuali condizioni ambientali impongono la massima prudenza. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane.
3: Da venerdì 2 ottobre fino a domenica l'autodromo del Mugello ospiterà la prima edizione del Gran Premio Storico d'Italia. L'evento organizzato da HVM Racing e dal Mugello Circuit in collaborazione con Ferrari AC Sport celebrerà il periodo 96-2006 della Ferrari. Oltre alle monoposto storiche della Casa del Cavallino Rampante scenderanno in pista anche piloti come René Arnoux, Gerhard Berger, Giancarlo Fisichella, Ed Irvine, Mika Salo e Stefan Johansson. Nel weekend ci saranno anche gare con oltre 100 Formula 1 suddivise per decadi, insieme a Formula 2, Formula 3 e Master Endurance Legends.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Allora, buongiorno, bentrovati, ben ritrovati, questo è Radio Mucciolo, ovunque voi siate, amici, amiche, compagnia bella. Oggi è venerdì 2 ottobre, è arrivato anche ottobre, allora andiamo avanti, dai, non ci fermiamo, guai.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Certo.
3: Accendi Radio Mugello.
1: Diavolo. E si comincia così stamattina con sempre lei.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna. Tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508
10: 334 79 88 000.
9: Non chiamateci più stamattina per chiederci canzoni, no, assolutamente no, perché siamo stracolmi anche stamani. Questo è niente meno che Rick Astley.

mega lavoro in questo periodo con questo brano qua, Fiderba. Never Gonna Give You Up era il brano di prima, Friends, Will Be Friends, così sono i Queen, niente meno.

Con la prossima richiesta, il brano niente meno che un Gianni Morandiano, un brano strafamoso del Gianni Nazional Durante. Il mondo d'amore, un mondo d'amore sarebbe esattamente del 69, pensa un po' te.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: 334 79 88 000.

1-1, oh, fantastica, devo dire solo il vero, fantastica. Attenzione perché alle 9.30 circa, insomma, abbiamo una nuova rubrica, per chi non lo sa ancora, parliamo

0: si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se...
1: Dom!
2: Adesso!

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, venerdì 2 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo la minima della notte è stata di 10,5 gradi, con una massima ieri di 28,1. A Scarperia minima di 9 gradi e massima di ieri 29 gradi. A Barberino di Mugello minima della notte 11,2 gradi e massima ieri 25,9. A Palazzuolo sul Senio dati non disponibili. A Firenzuola minima di 8,8 gradi e massima ieri 24 gradi. A Marradi minima della notte 10,6 gradi e massima ieri 24,7. A Vicchio minima 13,5 gradi e massima ieri 29 gradi. A Dicomano minima 11,4 gradi e massima ieri 27,3 gradi. A Londa minima 11,5 gradi e massima ieri 29 gradi. A Montegiovi minima della notte 13,9 gradi e massima di ieri non disponibile. A Rufina massima ieri 28,6 gradi. Al Giogo minima della notte 13 gradi e massima ieri 18,7. Alla Futa minima 13,4 gradi e massima di ieri 19,2 gradi. Per oggi cielo poco nuvoloso o velato, con qualche tratto sereno soprattutto al mattino. Non sono previsti fenomeni significativi. La probabilità di pioggia resta

0: quota molto bassa, intorno al 5% nelle località di riferimento. Venti deboli, prevalentemente variabili o settentrionali. Le massime arriveranno intorno ai 25 gradi nel Mugello, ai 24 nell'Alto Mugello e ai 26 in Val di Sieve. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Sono le 9:33.
3: Questo è Bon Jovi, grazie a Luca Varlani, il meteo del Mugello, Alto Mugello e Valdisiena. Bon Jovi, Living on a Prayer, dal 1986.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: 334 79 88 000.
2: Andiamo alla musica, Modena City Rambla. Lo so, Diever. Al Diever.
7: In la bassa sveina cures, dom a pianter di elber. Dop 40 anni, dese galera, un om le stetol dal fango.

alle 9.44, un pochino di secondi. Alabano, mitico ma vero, Nel sole, il brano si chiama così. Ed eccola qua, ed eccola qua.

0: Albano ancora come si dice, ancora avanti al microfono, altro che storie qui, insomma, veramente una vita dedicata a ste cose, come Gianni Morandi, né più né meno, insomma, come l'Adriano Celentano, come Mina, insomma, tempi di gente d'altri tempi, in questo senso.
1: Stai
0: volevo
1: ascoltando
0: dire, no?
1: Il grammofono,
0: certo.
1: La musica dei ricordi più belli.

0: farà. Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79.
3: Ale, è andata. Va bene, tanto il numero è andato, se n'è andato, se n'è andato. Si è sfumato, vai, diciamo là. Va bene, con i nomadi, sono i nomadi. Da una storia da raccontare, anni di frontiera. Pa, doveva partire al volo, è il giro dopo, e allora aspettiamo il giro dopo e lo facciamo partire, ci azzittiamo al momento.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2.
3: Fieri di lavorare nel mondo del largo consumo con i maggiori retailer, marchi e produttori.
2: Didattico formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e...
4: Potenza e carattere sono in armonia.
2: Per gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DJ Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.

0: Allora, AM6 da Milton.
1: Mario Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: 334 79 88 000.

il magico Johnny Torelli. Johnny Torelli, tra le più belle canzoni, tra l'altro, del suo repertorio, anche questa splendida nell'immensità, Il cuore matto di Daltoni.

cominciava così. Invece il brano degli Stadio, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Che te l'ha detto? Col punto interrogativo, mi raccomando. Sono le 10 invece 14 minuti, vi state ancora sentendo il grammofono di oggi, 02 ottobre, è cominciato ottobre, feste di marroni in qua e in là, ma...

bella, ci ha mandato risentire una cosa che non avevamo certo dimenticata, ma insomma, bravi, grazie a chi l'ha chiesta e grazie ancora per chi ci ha chiesto quella carezza della sera. Sono i New Trolls, niente meno, dal 1978, questa un po' di va bene, comunque venerdì, dai, già è venerdì, è importante.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.

0: Eccola qua, la trottolina morosa, Amedeo Minghi in coppia a Sanremo, fece un bel lavoro, eh.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità. Affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta alla punto giusto, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione, genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
0: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: 3, 3, 4, 79, 88, rieccoci qua con Andrea, 0, 0, 0. Thrill Connection. C'è solo pornostar per fare la cantante. Io sto a vedere un po' la sua storia. Amaragana, amaragana, amaragana. More, more, more. Successione mondiale.

Allora, Andrea True Connection, si diceva prima, da attrice porno era diventata poi una big della discoteca con questa famosissima More More More.

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

da giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

canfora. I migliori son più cari.

0: La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.
1: Acqua,
2: sciacquo,
1: acqua,
2: shampoo,
1: sciacquo.
2: Allora lo shampoo, lo shampoo. Giorgio Gaber, ovviamente, dal 74. Oh.

quello che è, d'altronde dura tantissimo, è come tale però bellissima che più non si può. Come la prossima, eccola qua, un'altra mega richiesta. Ladies and gentlemen, sarebbe questo caso, signore e signori, la cura di Franco Battiato dal 1996. Un altro vero capolavoro all'italiano.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com
9: 334-7988-000.
7: Allora chiudiamo con un messaggio stamattina a Jessica, la più sexy del reparto. Con questo vi saluto, grazie a tutti, alla prossima.

0: Sono le 10:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività sia telefonica, rete fissa e mobile che digitale e internet ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente, ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze. 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori, una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive. Ha chiuso l'incontro.
3: Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale della Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
6: 334 79 88 000.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, venerdì 2 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo la minima della notte è stata di 10,5 gradi, con una massima ieri di 28,1. A Scarperia minima di 9 gradi e massima di ieri 29 gradi. A Barberino di Mugello minima della notte 11,2 gradi e massima ieri 25,9. A Palazzuolo sul Senio dati non disponibili. A Firenzuola minima di 8,8 gradi e massima ieri 24 gradi. A Marradi minima della notte 10,6 gradi e massima ieri 24,7. A Vicchio minima 13,5 gradi e massima ieri 29 gradi. A Dicomano minima 11,4 gradi e massima ieri 27,3 gradi. A Londa minima 11,5 gradi e massima ieri 29 gradi. A Montegiovi minima della notte 13,9 gradi e massima di ieri non disponibile. A Rufina massima ieri 28,6 gradi. Al Giogo minima della notte 13 gradi e massima ieri 18,7. Alla Futa minima 13,4 gradi e massima di ieri 19,2 gradi. Per oggi cielo poco nuvoloso o velato, con qualche tratto sereno soprattutto al mattino. Non sono previsti fenomeni significativi. La probabilità di pioggia resta molto bassa, intorno al 5% nelle località di riferimento. Venti deboli, prevalentemente variabili o settentrionali. Le massime arriveranno intorno ai 25 gradi nel Mugello, ai 24 nell'Alto Mugello e ai 26 in Val di Sieve. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e

0: 334 7988 000.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 94

0: 428933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto. Zona Vaglia 347-5621-717. Sandra
1: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione. L'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:38 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi, nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
7: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, 100% successi.
8: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del Comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus BEC TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
3: Due incendi nel giro di due giorni tra Mugello e Val di Sieve richiamano ancora una volta l'attenzione sul rischio legato agli abbruciamenti di residui vegetali in un periodo caratterizzato da caldo e vegetazione particolarmente secca. Nella giornata di martedì un incendio si è verificato a Villore nel territorio comunale di Vicchio, mentre mercoledì un nuovo rogo ha interessato Frascole nel comune di Dicomano. Secondo quanto segnalato dalla VAB, in entrambi i casi le fiamme sarebbero partite da operazioni di ripulitura sfuggite al controllo. Anche se non è più in vigore il divieto generale di abbruciamento, le attuali condizioni ambientali impongono la massima prudenza.
2: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17:30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa e il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
3: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre è in programma Requiem for a Dream.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
9: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività sia telefonica, rete fissa e mobile che digitale e internet ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze. 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori, una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive. Chiuso l'incontro.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Sabato 3 ottobre alle 17 alla biblioteca di Ronta verrà presentato il libro edito da Felici, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana a cura di Paolo Mugnai con l'autore Ezio Alessio Gensini, la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli che parlerà di libroterapia e le letture a cura di Sandra Vigiani. Si tratta di 13 racconti ambientati in Toscana curati dal giornalista fiorentino Paolo Mugnai autore di racconti e anche organizzatore di premi letterari. Si tratta di una proposta di culturing presso la biblioteca gestita dalle volontarie in sinergia con la Proloco di Ronta. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. La quinta edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della città metropolitana di Firenze prosegue nel segno dello sport, della partecipazione e dell'inclusione. Anche Barberino di Mugello e Vaia ospitano nel fine settimana eventi. La pesca sportiva e subacquea a Barberino sabato 3 e domenica 4 nello scenario del lago di Bilancino per le gare coordinate dalla FIPSAS. Il torneo di scacchi a Vaia domenica 4 ottobre è organizzato dalla SD Chiari di Luna presso il Circolo Arci di Fontebuona alle 10 per appassionati di ogni fascia d'età. Il girone B della terza categoria è giunto alla terza giornata, venerdì alle 21.15 trasferta per il Cavallina sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato alle 15 la Rontese è impegnata in casa contro il Veltro d'Algiglio. Alle 15.30 i Lions Fortis e Juventus ospitano le Sieci sul campo di Vaglia. Domenica alle 15.30 chiude il programma la trasferta del Vicchio Sandrovignini sul campo delle Caldine. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
4: Per Aspettando Contropiede, la rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti del Mugello della Val di Sieve, oggi ci confrontiamo con una società che è stata ferma nell'annata calcistica 25-26, ma che è ripartita giusto da un paio di mesi con l'attività agonistica, con una formazione giovanile che partecipa al campionato juniores provinciale della provincia di Firenze, girone B. E stiamo parlando chiaramente del Sant'Agata e lo facciamo con il suo presidente, Massimo Castelli, al quale diamo il ben trovato.
5: Sì, buonasera, buonasera.
4: Allora Presidente, dici un po', perché da Sant'Agata ci eravamo sentiti un po' di tempo fa e c'erano delle novità. Ho visto che siete ripartiti con la formazione Juniores che fa il campionato provinciale, dove sono tra l'altro inserite anche altre tre società della zona, mi riferisco a Saginale, a Salo Scarperia e alla Fortis. Come sta andando questo inizio di campionato? L'inizio per la verità è stato, come dire, sfortunato, avete perso 5-1 in casa con l'Isolotto, però la volta precedente, la settimana scorsa, avete vinto all'Antella con l'Antellese per 4-1 e ora c'è le due prossime partite con due squadre, come dire, a cui tenete molto come avversari. Il primo sarà lo Scarperia e il secondo sarà addirittura la Fortis Juventus, come dire, nel campionato juniores provinciali una nobile decaduta. Dici un po' tutte queste cose, Massimo.
5: Allora, ancora buonasera a tutti, sempre un piacere raccontare e parlare con voi, insomma, delle nostre cose che si fa a Sant'Agata. Allora, ci sarà sentiti, sì, mi sembra verso luglio, o no, prima?
4: Sì, più o meno, sì.
5: Come avevo già spiegato, ma avevo già detto, qua inizialmente si faceva un lavoro per i giovani, un progetto tutto nuovo per i giovani, partendo da zero, totalmente da zero, sia che con la nuova, tra virgolette, società, con il nuovo staff, con i ragazzi che non sono tutti di una squadra, logicamente, ma sono stati presi, insomma, da diverse squadre mugellane. E quindi questo progetto è partito da zero. È partito da zero con una bella preparazione, un bel ritiro, delle belle amichevoli, logicamente la prima squadra ha fatto anche curazione, poi spero che veniate a vederla alla panchina dedicata al Sant'Agata, dedicato al campo sportivo dell'Ortichero. Inaugurazione, prima partita, si è capitato subito l'Isolotto, una squadra veramente veramente importante, una squadra formata bene, una squadra dove sono costruiti da anni, insomma. L'Isolotto è una società importante per Firenze, va bene, comunque non abbiamo giocato male. Ovviamente la prima partita, un po' di tensione, un po' di stress, però poi siamo andati all'Antellese e abbiamo giocato un vero e buono calcio. Cioè, questo è una cosa molto importante, c'è un bel progetto dove i ragazzi tutte le settimane, te lo dico personalmente, vengo qua al campo sportivo, seguo i ragazzi dal campo sportivo in campo tutti i santi giorni dell'allenamento e stanno continuando a fare un lavoro importante, un lavoro dove tutte le settimane si vede qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che gli lega, qualcosa che fa gruppo. Sabato dopo la vittoria siamo andati su al Polivalente, abbiamo fatto la scena sociale dove c'erano 250 persone, è stata una cosa veramente bella. E ormai te la finisco qua, a gennaio, se come si suol dire, qualcuno ce la manda buona e ci sa le forze per farlo, noi vogliamo già impostare una terza categoria, perché comunque i nostri 2006, i nostri 2007 che quest'anno giocheranno, il prossimo anno non potranno più giocare e fare fuori quota. Quindi 7 forse sì, 2006 no. Però vogliamo costruire già dal prossimo anno una terza categoria con alle spalle dei ragazzi che sono sempre pronti a aiutarli. Ecco.
4: Questo significa che tornerete appunto a giocare in categoria con una eventuale terza ed abbandonerete il discorso giovanile oppure...
5: No, assolutamente, assolutamente no. Assolutamente no, non mi sono spiegato, forse non ho finito il discorso. Continuiamo con il nostro juniores e accanto a loro, sopra di loro, ci sarà una terza categoria.
4: Benissimo. Benissimo. La domanda che ti volevo fare me l'hai anticipata te sul futuro e l'ultima domanda che ti faccio è, forse l'ho già capito la risposta, ma te la faccio lo stesso: com'è stata la partecipazione del popolo di Sant'Agata? Ma insomma, mi sembra che tu abbia risposto con un numero 250, direi molto confortante.
5: No, ma scherzi, già alle amichevoli il popolo di Sant'Agata ha risposto con tante presenze, poi la prima di campionato altrettanto, e non ti ho chiuso il discorso dei derby. I derby io ne ho giocati veramente tanti, ma dall'esterno ne ho fatti pochi, mi rendo conto che sono partite sentite, poi sono tutti ragazzi che si conoscono, si frequentano, e quindi sabato vedremo, come ho detto a altre persone, vincerà sicuramente il migliore.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
9: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
11: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni, e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine, una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: senti più il respiro. Ormai sono spacciato, sto cadendo giù.
1: Hai chiuso già gli occhi, sembra che dormi tra le mie braccia come un bambino. Ma questo è solo lo scherzo di un impavido destino. Malgrado la mia natura.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 8000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vecchio.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
2: Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Sana.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: 334 79 88 000.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività sia telefonica, rete fissa e mobile che digitale e internet ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze. 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori, una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive. Ha chiuso l'incontro.
3: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21 il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: gente felice come me.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello,
9: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88

figlie, non ti ha mai saputo dare, e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, con la tua tranquillità

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Vi vedo, che mi state ascoltando mentre siete in coda ad un distributore Eni o IP, che ci hanno fatto il dono di una manciata di centesimi in meno al litro, dandoci almeno l'illusione che qualcosa sul fronte idrocarburi vada un po' meglio nel nostro scassato paese. Nel frattempo, grandi novità sul fronte scolastico. Avete sentito? Gli istituti professionali e gli istituti tecnici non si chiameranno più così, bensì licei. Ogni tipologia di scuola superiore avrà il nome di liceo, quindi io mi immagino un liceo per il turismo, liceo alberghiero, liceo per i servizi sociali, liceo economico, liceo informatico, liceo meccanico, liceo di moda. Questo perché bisogna restituire dignità alle altre scuole superiori che non sono i classici liceo classico, scusate il gioco di parole, scientifico o psicopedagogico. Da insegnante che da 34 anni ormai bazzica nelle scuole superiori e ho sempre bazzicato solo in istituti professionali o tecnici, mi viene da ridere e tantissimo, perché è come se chiamassi una squisita cotoletta di petto di pollo impanata, trionfo avicolo in crosta dorata e croccante, o una parmigiana di melanzane stratificato di melanzane in bella vista con ristretto di pomodoro e fior di latte caldo filante, oppure le polpette al sugo globi di macinato affogate nel rosso, nel senso che se cambi un nome ma non cambi l'assetto organizzativo, la selezione dell'utenza, la formazione del corpo docenti, i programmi eccetera, ma non cambia niente o ben poco. Vedete, nel nostro paese sembra vi sia una classifica che personalmente trovo abominevole dell'istruzione superiore, basata su una specie di divisione in caste: i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i centri di formazione professionale. Stiamo andando in discesa, dal più dignitoso a quello un po' meno. Spesso, e mi dispiace molto, l'orientamento alle primarie di secondo grado, cioè le scuole medie, ragiona su: sei diligente e studioso, e sei anche un ragazzino, una ragazzina tranquillo, vai al liceo. Sei abbastanza diligente, studioso, ma non tanto quanto chiede un liceo, e poi sei già un po' più agitatino, vai in un istituto tecnico. Sei uno che studia poco, sei anche un po' agitato, vai all'istituto professionale. Immaginatevi quindi una prima di 30 ragazzi di un professionale che si sono iscritti sulla base di questi consigli. E poi una collega e una carissima amica che insegna in un liceo classico mi parlava di un suo alunno che ha fatto una grande fatica ad arrivare in quinta e che sognava di fare il cuoco, ma essendo uno molto studioso, là all'istituto alberghiero era sprecato. Capite che anche se lo chiamiamo liceo, ma non lavoriamo per capire la grande dignità che hanno queste scuole, dove si impara un lavoro, dove si fa tanta pratica sul campo, dove ci si prepara a professioni molto richieste e con poca offerta, e soprattutto se non togliamo questa etichetta a certe scuole, non cambierà nulla, credetemi. Nel frattempo però mi attendo, dopo il cambiamento di nome della scuola, anche che noi prof si possa venire chiamati in maniera differente, che ne so, supremo, eccellenza, sua vastità. Staremo a vedere. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente

0: direttamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta alla punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
0: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Mugello.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi nelle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
3: Latte in circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso dispositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperie San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Il girone B della terza categoria è giunto alla terza giornata, venerdì alle 21.15 trasferta per il Cavallina sul campo del Pian di San Bartolo, sabato alle 15 la Rontese è impegnata in casa contro il Veltro dal Giglio, alle 15.30 i Lions Fortis e Juventus ospitano le Sieci sul campo di Vaglia, domenica alle 15.30 chiude il programma la trasferta del Vicchio Sandro Vignini sul campo delle Caldine.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
9: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: 427 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili ritiro a mano a Borgo San Lorenzo, 348 9298 449, Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora la settimana per pulizie, 328 6487 256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello, 327 1182 381, Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino, 338 9265 820. Cerco per lavori domestici e come babysitter, 320 6941 532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13, 349 4537 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì, 389 2028 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio, 347 86 1838.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhio dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
3: Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
10: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: 334 79 88 000.
13: Buongiorno, buongiorno. E qui Maria Cristina sulle frequenze di Radio Mugello per una nuova puntata di Facciamo Eco. Facciamo Eco all'ecologia, questa puntata parlando di una cosa bellissima che è quella di camminare a piedi nudi per terra, che può sembrare una cosa molto banale e poco interessante, e invece è fonte di molte cose che ci possono fare stare molto bene. Fra pochissimo.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello. Sincer-

eccoci dunque ad affrontare il tema del camminare a piedi nudi per terra e a scoprire quante cose questa attività ci può regalare, un'attività che abbiamo dimenticato noi che siamo abituati a indossare scarpe tutto il giorno, scarpe che ci costringono i piedi e ci impongono un andamento forse più elegante secondo la moda che è in corso in quel momento, ma probabilmente molto più, come dire, contrario a quello che sarebbe il movimento naturale dei nostri piedi. E quindi, e se raggiungere una condizione di benessere fosse più semplice di quanto si pensi? E magari senza integratori né costose tessere della palestra o sconvolgimenti radicali delle proprie giornate? Avete mai provato a posare molto semplicemente i piedi nudi a terra sull'erba o sulla sabbia di una spiaggia, facendovi una bella passeggiata in tranquillità? Sul suolo vero, ben inteso, non sull'asfalto che soffoca le nostre città. In tanti si domanderanno se può essere veramente così semplice avvertire un cambiamento psicofisico compiendo questo piccolo ma grande gesto. Ebbene, la risposta è proprio sì. Camminare a piedi nudi sulla terra viva, quello che mantiene la sua carica elettrica vitale naturale, può fare davvero la differenza. È un dato di fatto che molte persone riferiscono di sentirsi più calme, meno stressate e più presenti dopo aver trascorso del tempo a piedi nudi nella natura. Così come può accadere di avvertire un lieve formicolio o una sensazione di calore che sale dai piedi, piccole tracce di una carica di energia che la terra trasmette al nostro corpo.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: 334 79 88 000.
6: E dunque parlavamo di queste strane sensazioni che possono arrivarci quando ci permettiamo eventualmente di avventurarci in un'avventura, in una passeggiata a piedi nudi nell'erba o sulla sabbia. Perché accadono queste strane sensazioni, queste cariche di calore o piccole scariche elettriche che avvengono quando facciamo queste camminate? Perché accadono? Perché anche se lo siamo dimenticato, viviamo su un pianeta vivo che ha una sua energia e una sua superficie ricchissima di sottili frequenze pulsanti. Come scrive il cardiologo americano Stephen Sinatra, autore della Clinton Ober e Martin Zucker del libro Earthing a piedi nudi, curarsi con l'energia della Terra, edito da Macro Edizioni nel 2021, il nostro pianeta è una pila da 6 triliardi, cioè un 6 seguito da 21 zeri, di tonnellate costantemente alimentata dalle radiazioni solari, dalla luce e dal calore provenienti dal suo nocciolo di rocce fuse. E proprio come la batteria che in un'auto fa andare il motore e fa girare le ruote, così le pulsazioni ritmiche dell'energia naturale che fluisce e viene emanata dalla superficie della Terra fanno in modo che la macchina biologica della vita continui a funzionare con ritmo ed equilibrio per chiudere, sia che vivo, sia sulla terra o nel mare. Ma nella società moderna abbiamo perduto la memoria della potenza insita nel camminare a piedi nudi.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione.

0: automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secoff Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente CE CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
1: Sono le 17:34.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
4: 334 79 88 000.
5: Abbiamo perso la memoria della potenza del camminare a piedi nudi in natura. Dobbiamo riconoscerlo, è una questione che ci riguarda profondamente perché è da tempo ormai immemore che usiamo le scarpe. Sicuramente fanno comodo in tante occasioni, ma per tante altre ragioni invece potremmo togliercele e potremmo così godere di questa ricarica energetica importantissima che la terra ci offre. È infatti da troppo tempo che portiamo costantemente calzature che spesso sono fatte di materiali plastici isolanti che recidono le nostre radici elettriche e che impediscono alle vibrazioni naturali della terra di arrivare fino a noi. Il dottor Sinatra, ne abbiamo parlato nello stacco precedente, che è un cardiologo americano che ha scritto appunto un libro intitolato Earthing, cioè dalla terra a piedi nudi, curarsi con l'energia della terra, è da decenni che è un grande esperto e sostenitore della pratica del grounding e l'ha pubblicato diversi studi sull'argomento, sostenendo che si tratti di un ottimo modo per contrastare soprattutto le infiammazioni, anche croniche, condizioni che rappresentano ormai un comune denominatore per milioni di persone nella società occidentale. Pensate che cosa incredibile sarebbe scoprire che quell'infiammazione che ci governa, che viene definita ormai sistemica e che è la causa di tutte le malattie degenerative e non solo, potrebbe ridursi, essere contenuta e magari proprio azzerarsi facendo questa pratica della camminata a piedi nudi sul terreno o sulla sabbia. Inoltre, i benefici rilevati riguardano anche la riduzione del dolore cronico, dello stress, il miglioramento del flusso.
6: Radio Mugello.

0: Insomma, dicevamo che Sinatra, questo cardiologo che ha scritto molti articoli e un libro intitolati proprio ai benefici che può provocare il camminare a piedi nudi sulla terra, ci ricorda che, ce lo ricorda caldamente, che inserire l'attività del grounding, quindi appunto del camminare sul terreno a piedi nudi, nella pratica quotidiana, anche solo per un'ora al giorno, senza dimenticare che più lo si protrae, maggiori sono i benefici e che si può fare anche l'esperienza di dormire direttamente sull'erba, ci può dare dei risultati incredibili, sia sull'energia del nostro corpo, sia sul riposo che possiamo ottenere nel nostro corpo. Siccome camminare scalzi fatica a diventare un'abitudine diffusa e il terreno naturale spesso non abbonda nelle città, il mercato ha annusato l'aria e sono comparsi in vendita numerosi prodotti che mimano il contatto con la terra. Si tratta di materassi, biancheria, fasce per il corpo, tappetini, sacchi a pelo, seggiolini, cuscini che vengono collegati alle prese elettriche con messa a terra presenti nelle abitazioni. Nella maggior parte dei casi questa categoria di prodotti contengono fibre minerali conduttive intrecciate ai tessuti che andrebbero a creare un percorso diretto per il flusso di elettroni. Ma la terra è il corpo senza che quest'ultimo venga attraversato da corrente elettrica. Insomma, può essere utile sapere di poter contare su questi strumenti, ma è anche vero che quando è così semplice ottenere un beneficio diretto senza costi, è sicuramente molto meglio approfittarne. La natura in sé è molto meglio di qualsiasi altro strumento tecnologico, senz'altro.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Sei una meraviglia, io lo so, ma hai rinunciato a vederlo. Sei forte del tuo silenzio.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.
5: Insomma, un prato morbido, una distesa di erba umida di rugiada, una spiaggia tranquilla dove si infrangono le onde, offrono benefici che nessun dispositivo industriale potrà sostituire. Nella natura i nostri piedi possono finalmente tornare liberi e regalarci il benessere, e noi possiamo nel contempo riscoprire quanto la natura può ancora toccarci il cuore. In fondo, per ottenere tutto questo basta un gesto semplice come quello di togliersi le scarpe. E riassumiamo quindi velocemente le 15 buone ragioni per passeggiare a piedi nudi. 1. Si alleviano le infiammazioni, e questo è un aspetto potentissimo. 2. Si riduce il dolore cronico. 3. Spesso migliora il sonno. 4. Ci si sente più energici. 5. Diminuisce lo stress. 6. Si riequilibrano gli ormoni. 7. Si normalizzano i ritmi biologici del corpo. 8. Si normalizza la pressione sanguigna. 9. Si alleviano tensioni muscolari. 10. Si alleviano emicranie e mal di testa. 11. Si alleviano dolori mestruali. 12. Può accelerare la guarigione delle pieghe da decubito. 13. Si riduce il jet lag. 14. Accelera il recupero dopo attività sportive intense. E 15. Si riducono i livelli notturni di cortisolo, l'ormone dello stress. Tutto questo togliendosi le scarpe. Alle volte la soluzione dei problemi è veramente così facile che ci sembra quasi impossibile che sia così facile. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
6: Sono le 18.
0: Radio Mugello Notizie. Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
6: Latte in circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'open day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti e offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'open day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Il girone B della terza categoria è giunto alla terza giornata. Venerdì alle 21.15 trasferta per il Cavallina sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato alle 15 la Rontesa è impegnata in casa contro il Veltro d'Algiglio. Alle 15.30 i Lions Fortis Juventus ospitano le Sieci sul campo di Vaglia. Domenica alle 15.30 chiude il programma la trasferta del Vicchio Sandro Vignini sul campo delle Caldine.
7: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: Mugellonet a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vecchio.
1: 334 79 88 000.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: di te.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino.

0: Vino di Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie inizialmente ipotizzate all'interno sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Lega Ambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione, l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Sabato 3 ottobre alle 17 alla biblioteca di Ronta verrà presentato il libro edito da Felici, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana a cura di Paolo Mugnai, con l'autore Ezio Alessio Gensini, la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli, che parlerà di libroterapia, e le letture a cura di Sandra Vigiani. Si tratta di 13 racconti ambientati in Toscana curati dal giornalista fiorentino Paolo Mugnai, autore di racconti e anche organizzatore di premi letterari. Si tratta di una proposta di culturing presso la biblioteca gestita dalle volontarie in sinergia con la Proloco di Ronta. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare, con il suo gruppo multidisciplinare, propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Il girone B della terza categoria è giunto alla terza giornata. Venerdì alle 21:15 trasferta per il Cavallina sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato alle 15 la Rontese è impegnata in casa contro il Veltro d'Algiglio. Alle 15:30 i Lions Fortis Juventus ospitano le Sieci sul campo di Vaglia. Domenica alle 15:30 chiude il programma la trasferta del Vicchio Sandro Vignini sul campo delle Caldine.
4: Per Aspettando Contropiede, la rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti del Mugello della Val di Sieve, oggi ci confrontiamo con una società che è stata ferma nell'annata calcistica 25-26, ma che è ripartita giusto da un paio di mesi con l'attività agonistica, con una formazione giovanile che partecipa al campionato juniores provinciale della provincia di Firenze, girone B. E stiamo parlando chiaramente del Sant'Agata e lo facciamo con il suo presidente, che è Massimo Castelli, al quale diamo il ben trovato.
5: Sì, buonasera, buonasera.
4: Allora, Presidente, dici un po', perché da Sant'Agata ci eravamo sentiti un po' di tempo fa e c'erano delle novità. Ho visto che siete ripartiti con la formazione Juniores che fa il campionato provinciale, dove sono tra l'altro inserite anche altre tre società della zona. Mi riferisco a Saginale, a Salo Scarperia e alla Fortis. Come sta andando questo inizio di campionato? L'inizio, per la verità, è stato, come dire, sfortunato. Avete perso 5-1 in casa con l'Isolotto, però la volta precedente, la settimana scorsa, avete vinto all'Antella con l'Antellese per 4-1. E ora c'è le due prossime partite con due squadre, come dire, a cui tenete molto come avversari. Il primo sarà lo Scarperia e il secondo sarà addirittura il Fortis Juventus, come dire, nel campionato juniores provinciali, una nobile decaduta. Dici un po' tutte queste cose, Massimo.
5: Allora, ancora buonasera a tutti, è sempre un piacere raccontare e parlare con voi, insomma, delle nostre cose che si fa a Sant'Agata. Allora, ci sarà sentiti, sì, mi sembra, verso luglio, o no, prima?
4: Sì, sì.
5: Come avevo già spiegato, ma avevo già detto, qua inizialmente si faceva un lavoro per i giovani, un progetto tutto nuovo per i giovani, partendo da zero, totalmente da zero, sia che con la nuova, tra virgolette, società, con il nuovo staff, con i ragazzi che non sono tutti di una squadra, logicamente, ma sono stati presi, insomma, da diverse squadre mugellane. E quindi questo progetto è partito da zero. È partito da zero con una bella preparazione, un bel ritiro, delle belle amichevoli. Logicamente la prima squadra ha fatto anche un'azione, poi spero che veniate a vederla alla panchina dedicata al Sant'Agata, dedicato al campo sportivo dell'Ortichero. Inaugurazione, prima partita, si è capitato subito l'Isolotto, una squadra veramente veramente importante, una squadra formata bene, una squadra dove sono costruiti da anni, insomma. L'Isolotto è una società importante per Firenze, va bene, comunque non abbiamo giocato male. Ovviamente la prima partita, un po' di tensione, un po' di diciamo un po' di stress, però poi siamo andati all'Antellese e abbiamo giocato un vero e buono calcio. Cioè, questo è una cosa molto importante. C'è un bel progetto dove i ragazzi tutte le settimane, te lo dico personalmente, vengo qua al campo sportivo, seguo i ragazzi dal campo sportivo in campo tutti i santi giorni dell'allenamento e stanno continuando a fare un lavoro importante, un lavoro dove tutte le settimane si vede qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che gli lega, qualcosa che fa gruppo. Sabato dopo la vittoria siamo andati su al Polivalente, abbiamo fatto la scena sociale dove c'erano 250 persone, è stata una cosa veramente bella. E ormai te la finisco qua, a gennaio, se come si suol dire, qualcuno ce la manda buona e ci sa le forze per farlo, noi vogliamo già impostare una terza categoria, perché comunque i nostri 2006, i nostri 2007 che quest'anno giocheranno, il prossimo anno non potranno più giocare e fare fuori quota. Quindi 7 forse sì, 2006 no. Però vogliamo costruire già dal prossimo anno una terza categoria con alle spalle dei ragazzi che sono sempre pronti a aiutarli. Ecco.
4: Questo significa che tornerete appunto a giocare in categoria con una eventuale terza e abbandonerete il discorso giovanile, oppure?
5: No, assolutamente no. Assolutamente no, non mi sono spiegato, forse non ho finito il discorso. Continuiamo con il nostro juniores e accanto a loro, sopra di loro, ci sarà una terza categoria.
4: Benissimo. Benissimo. La domanda che ti volevo fare me l'hai anticipata te sul futuro, e l'ultima domanda che ti faccio è, forse l'ho già capito la risposta, ma te la faccio lo stesso: com'è stata la partecipazione del popolo di Sant'Agata? Ma insomma, mi sembra che tu abbia risposto con un numero 250, direi molto confortante.
5: No, ma scherzi, già alle amichevoli il popolo di Sant'Agata ha risposto con tante presenze, poi la prima di campionato altrettanto, e non ti ho chiuso il discorso dei derby. I derby io ne ho giocati veramente tanti, ma dall'esterno ne ho fatti pochi. Mi rendo conto che sono partite sentite, poi sono tutti ragazzi che si conoscono, si frequentano, e quindi sabato vedremo, come ho detto a altre persone, vincerà sicuramente il migliore.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Mugello, 100% successi. Scriviamo

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata a Magic Paint, la vernice speciale che aderisce per

0: perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: La musica è la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: 334 79 88 000.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello.
7: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore. Asfaltato da giorni, massacrato d'amore. Perché questa è una missione, la missione è la mia. L'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
8: 334 7988 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale, l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione, l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi nelle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi, c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e i servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
3: Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello. In trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online WOV Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Aha.
2: Oh, dieses die Ding.
3: Rolling.

Salsa. Elektrika, Salsa. Elektrika,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

E tu? Chissà dove sei? Anima fragile.

0: gli occhi e volo via.
1: Ma è che tu vuoi volare via, tu seducendo, Hidi?
0: Vivo grazie a tutte le esperienze, vivo perché mi ascolti. Le

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.
3: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un ehi.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello. Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Il fiume va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo indifferente, perché da troppo tempo ormai

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Hey you, don't be silly. Pub Candom on your way.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:34.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 2:01.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Cold coffee and cocaine. Say that. Yeah. Kidding out.